0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya especially celery
1: s e l e r r I e salary
0: ah boda mi especially celery no di salary oya lopin gbianju especially turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun se be maggi chicken flavor kan fun yin
1: ohun se be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.